coraggio! Andate a impedirvi, ma non per me! Quelle tre penne per voi, signore! Consegna tosto fuori via le stoffa!

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

L'onore lo può sentir chi è morto. No, e vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore panne calunnie. E per me non ne